Timba, quimba, tombo, robi, timba, gomba, come dice la lengua del tambor. Titi, bumba, quimba, o dum, bibi, timba, pagom. Titi, bim, pam, pagom, timba, gomba.